0: e ci sa giù ci e ci sa giù ci
1: your grace is sufficient
0: e ci sa giù ci tula ko wansi ku ntebe yo katono ngoli mukusinza
1: in the same way ogambe
0: ci sa cho chinji
1: because his grace is sufficient
0: e ci sa cho chinji
1: your grace is sufficient
0: e ci sa cho chinji
1: your grace is sufficient
0: e ci sa cho
1: chinji is sufficient
0: e ci sa cho chinji
1: is enough your grace too much.
0: Worship you. Worship you.
1: Tukusiza.
0: Worship you, Lord.
1: Tukusiza.
0: Worship you, Lord.
1: Tukusiza.
0: Give you praise.
1: Tukusiza.
0: Give you praise.
1: Tukuamatele.
0: Lift your name on high.
1: Tukuamatele.
0: Blessed be. Blessed be your name.
1: Tukusiza.
0: Shebelebe.
1: Tukusiza.